era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Loro mit der Jolle aufs Wasser.
2: Ricordo che dopo il TG2 stasera andrà in onda la prima puntata della Gran Utopia, il fantasma dell'evoluzione.